Inizia, ne tene, si raccacchini in nakamona. Sa capita chissà che punto 3 FM.

0: Pau, Nino, Pieto, Canada Cone Pomani Pepper, Tomeque, Kickapoo Radio Station. Sime me noi camano ne primo a Kitorat. Naiman apeneto noeca. Guns N' Roses, ACDC, Megadeth, Testament, Slayer. Nita apenino mani a chiki capo, noeca ne pepper, tamane. Sama camano ne primo a ne si me me noeca. Waira quake ape. Nita, atoka ne ni tireti.
1: Possession. Hindsight is always 2020.